Sunday with the Jankuno. Carnival. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala. Bacala

bella. Ma che bella. Ma che fama, che bella. Ma che fama, che bella. Ma che fama, che bella. Ma che fama, che bella.